0: l'enigma si donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo e duro, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno
1: i perini che fremano in coro,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: a me, e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

sì, per un dì si collegge e si scherzi, sì, ma è la vita più cara non è.

e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere?

0: salvarti dall'or che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo il calvato, non seguita, i fu con questa.

0: era i suoi. Fuggiti per lei da via, sempre l'ora dei passi spietati, allo scambio di detti esecrati, ogni idea sbagliata brandì.
1: Innocente silenzio! Innocente silenzio!

0: padre nel silenzio maturia. Non dita, non temi, non l'aspetta di crudel. Ma sai,
1: nel silenzio maturia, la vita.

0: Ardito, ardite, ardio, ardite, ardizza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: ardio, ardio.

0: speranze.
1: Abbagli i nostri serici, in modo ci sconfiano
0: voi. Quei forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
1: Brevi soldi vindici qui brillano i ferri.
0: Tra i suoi feroci sgherri, qual forte perirà,
2: a grandi occhi salerà.
0: Impallidisci,
2: un dir che un potrebbe,
1: e chi?
2: E stessa giorno in tasca,
0: chi sta

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: laste in van, senza timore ormai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tiranno,
1: combatto

così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado obbligo scusarmi fa.
0: Pensando al cerebro, votando.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnani, ma di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa? Ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa?

Дездемона. Se mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: Lasciati! Oh là!
1: Non posso, è troppo grave! Si baciano, scongiuro!

salve Dio, quale malor malvena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu

0: segno il colto, sì, lo confesso. Ma di
1: sommesso parla, t'ascolto.
0: Iago, tu è nota la mia dimora.

0: Amore duol, l'alma mia li son che smuova.
1: Questo naragna dove il tuo cor casca si danni e si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragna dove il tuo cor casca si danni e si mille mor. Questo naragna dove il tuo cor casca si

0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno i perigli che faremo di
1: morte, abbandoni e tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio, racchiudi in cor.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir